Dico shasta hashkego et ad kit o lilt aisi bad et holongo e yat e johot o e yadini Mexico wildlife bilhaz ado e yahane de yilla.

Tô lilti roster move e aji at the mo yaji at the audition place mit an lingi aji to lilti not a e aji te aliagi which in Thursday yata warranty meaning gishi ya the possible the judge ki aji not an to taspin ya the New York e aji the regular season final ki aji with cut September. I think it's a good call. Ado ea di booni, she ado ea offered. Alia da di dat agi di guarantees. Ea aji a di da hato niligi. Ado she ea di do. Shilbazan da ea aji di booni. She nigo ea aji ha zi. Ado she ea di do. Ea holonda di timeline. Ea aji baka be ado bishi ilto. Baka ea aji di il di kad. Ado she ea di do. Nasco e age predict the shilta ha ida arope e age. We should get or lilti bad or lilti giddy treated. Aro e agen he e at the deal tailly age e adi transparency gi e age. Aro judge gishi age di natchin with ilia. When ye age di pinch e age hitter and lenigibi ye di tis at gunna di Indian e a Wednesday at da. Asian db ye age di game kitchen. The Minnesota Twins, Ado she di bini nago e aje, ea di discomfort, ea bi ye she ea di bajad, Ado judge nigo e aje, ea time she be e aje ea, di precautionary move, akon di aje di bu, ni she aje nigo di symptoms, ea di persistent do, ea aje ea di MRI, she di showed e la e aje di strain, ege ea aje, Ado di judge ge ea di di shi binye di na di ntra go ea bel di tratz attako di strikeouts ado la go ba anegi di base hit alia ge bi ye di tisit go shin din da nenge e da nat a shi ya last week ibe tanto ea shi di ea bita la ea ajik el tron go ea shin kep ao bi la di line up ge ibe lako ea tratin di zit Ado ea di booni, she nigo, utility man, Max Soman, yishi aji ea di recalled, alia, but ado di triple A, which ea di take it on nilti judge, the place ea baka di roster, ado ea di shuman, yishi aji bet ea di .194, ea beti na kigo di homers do, ea aji te bigo di RBIs, Ebi yet it's a pity not to sit go. She in Chicago, the league, e aji e plate, appearance, e a di season, gibby ye. Wado di trata, nastly, e aji all star, Cody, e aji linger, anigo, she aji e a frustrated, bin ye, the judge, bininago, she e a di best bazin, hat o e aji di, and a e aji trati not, deep enough, I go, gishin nadlinish. E aji ea di nat an do dalgi di bi ye gwne ea di il keits in ligi di line up ag ea aji waro ishi ea aji di nes gai n chi ad in di il bazen bish ea di ad ego di hirin lingo bi ye di nda nenigi ar di Bellinger si nigo konde ea aji ben ye di nche ea di quiet ar di mindset ege si ea aji ea di nche nasgo ea aji bich in hodlon do lilgi We keep not kalki hat o e aje, or the ship and his case go, ea di talent, kibi ye di, ea locker room, ke ea, yatki go, ship and ye aje ape, aro ea di she ea fully confident, ege ajin he, and he hodlon di benil ango di talent, ebi ye di quiet, e aje nasco, e aje di logigo, do e aje di beat at the nilki heda. Aji di ea judge ki ea hit ish inigi shi ea di 2.4 ea 1 ea aje ea belti te beats attako di homers do dis di no atla di RBIs di ish inigi ea bakago di skanti no skan da as negi ea beat di season ado ea Yankees gishin ea aje ea da clinch da ea la di playoff spot gi konde ea aje entered da ea la di nda ina shan da di ish la gonda nenigi di benet da go E she di el tago ne, we are di play sigi di Tampa Bay Rays, e a bi ye di ALE sigi, aro ea di boonin, she di echoed e la di Bellinger, e as di sentiment e as di Yankees,
Que

Yat e quet a public service announcement did a sabach o dish al. Cad ea ag ejago ea nata hot de shish. Quenna al jisho ea o yugo hot a dat o nili ban sae kesla. A quasani jilingo do twi jilingo go ea. Ajit a hachihun so go safety tipsy hafel no at e. O dono wacho hot des ago ea di ag ego go ea di de a con. A de danta hot del tinto o con lady chil danta hin de hota. That de tle o da. Tindan da hat lego al tade di gasob eyad aje do yat eko at e. A con dipini na eyad di den reha gushin tlogo nda da hund ego con chreje da gun jirao da eyad at e na chi chili da at ishin con eyad na chi hozo sindo leil an le ho wano neta don le dego da hata al da ho da driveway go ne adu nda ha keel to a yego do na tkeli bituz ezhigo yat e. Now, not only who one hood that the gutters bundles, I get on late deck or roof at that aida. So, Aja a yaddy but heat a shelter and the nodobiji rako do hayat aida. So, ain't lay there wads do a let be heat a lake or con latin dal tinko and does lean lay. A con ain't lay to sidewalk jar and does lingo con tin that the whole long later adult nanda dick as ye lay. A con di a yadobiji rako eat a haida a yaha car doll was ero da a. Alt so da eya besa ba dish alt zin zin no da e a jigish do kil a ho eya do ho da hash do ga ta jo nas jile ko ko eya a ha chin hon so ko na ho det e hale benina a kwa a khaz an gi yo e be da da ho lian do ni ket ne a do ol do o that is din ge eya Aja bezil all zeno yat echot odon da dil klig eya bin eya da dil klilto a con hatak ankot a con la eya habi not nilto ado con di chin de eya a con a et ek at a con da han niko hol jish motor central lights eya dilne jo ein le jo gato et a bedil kli ado in da tlo da la de nena rago da dil kli a hota tagi da hulongo da eda eya aja tla shatato nil Nizonto na adol nilto. Adol to ho wono ne elto di behenez do gi chun ingol to it at a jonan de nol il furnace hat ninige. Adol to le smoke detector deil ne carbon monoxide da deil nigo con at ho wono ne tata nil. It at il be battery ada bit zil elto. Jot every 6 months eya be batteries a nidi ge bi na ha nilto. Jot con to eya adjot at ebe gichin adjot deis int o leil. Nana ki eya di disk aat ha leko eya da kun space heater ha ninge kut a eya yaha deji. Space heater cho ingo eya ba ha yao alen. Do it a bin net di lwalta nle di hat eet at le koni bits aan de 3 feet away a kwa eya cho insa aango bil dle da curtain da hat nila. Ado olto eya di de kuja anahal jisho eya nkha anda at sechon kite ne flushan. Jo kon da eya ajo ya da hal niko da eya binda ito kiton kha anda at setan kisne. Ado olto di ayun chinik aso eya ayugo uhut anit isi naltse nahalin. Ebini na tohogil lango eya chit lango ya at e stay hydrated jon kite ni lam. E eya do lan to chit lango ayuhul naho denigil natle to chish de yan. Hadlin do leila. Dot anna zilt on the jod unload a la angel inco yat e epi hatra hat zil go yat eila. John Rehago da slanchetak or jabe or dash at nini da angel in to lil. A jog or light exercise ege. Ho wanda da eya angel in to lil doch yan yat at e bezilic yan to leila alto. E de yat alt so da hanon zilch in a ando lil to gone. Hey, yeah.

0: This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Nechalchen Shea Yadi Pine Hill Middle School Volleyball Edi Yanagesh Northwest Adendadi Netdole Yad as Angosh Lago Ol Kitadole A and B Aja in Dan Nenegi Akondes Kadole Pine Hill Middle School Volleyball Eshi Northwest Ish Lago Ol Kitla Aden Danela Rema Navajo School Board Edi Ya Construction GDA Aja Sahale Dole La A September 22 go yol kalo ashlado ashlago ol kisado lish eid eya danne. Ado sheet e ya asto neve bisa nad leche e dije dat el kal yis ka go eya nadina ki go yol kalo e bendo e a nanat e do lisa Pine Hill High School Volleyball agid eya September 22, Navajo Pine go eya nadis kato lisa alchinesh la go ol kiso ade JV diversity e ade shi e nada ne do lisa nila ko e di hat ego e di eya aje nal tos be nas niligid eya sa aje eya be e kish chidahasid ado lisa ko Yad eight or less are the days of Tsagi, KTB, FM, Pine Hill, do its a.
1: Yad a Anisinot Tsagi Arjunat of Kizgi, Korean Shishara, KTB, 89.7 FM, Donna needs a Korea or Tabahuin Zingi, the PSA, the Slingi, like his Jetish are a yadi Nilch Zola, e Arjbidit, Egori Propane, e Arj Safety Tipsigi, like Bakil Jetish are a yadi choose dot Ingi, ea. Nilch zole e ajdi lining di propane gidi safely shidi do storage later e da do chojol in da e adi logo e ajdi propane appliance gi e da di tanks gi e adi kunne e da da shi e adi bi kunne di da el kalko di space da hege e a garage e da basement kunne e a ajdi waro hat e a di sto lili ajdi di chago e ajdi e a gas gi Ia di propane di nilt zola ishi aaj ia di khalchkin shi aaj ia di ia na hukha be ia ji shi aaj di kwash na hadlin go I aaj khalchkin la kwash aaj ia di da tag ji I di leak sigi do nan tlago a do ia di ia shin cha go I aaj gya sigi ia shi di pura aaj do leel di flames a la da til tligi da kwa da at agi e da di zanda spark da don nilgi e aaj il to shi distinguish da jdo lili nat o jigi shi aaj material e da di e la da til tligi di open flames a do ia di do chuj do inch da di lights do appliance e da di beish ba nagi e shi di aaj ia I do lili aaj di spark agi aaj a do ia di bachas do gali aaj di aaj nas aaj di propane sa anje Aro shidi atro e aje di nacho kushto lili aje di kinigi vits ando di ata na ado e aje ya di insto kisti shut off isto lili gas aro shi ya di turn gi ya di main be tank valve gi e aje di bichin go shi aje hinch nacho go di ol kiligi e bik echo di clockwise aro e ya shi aje ya di safe e aje kushto lili good e ya aro e ya di ba Ia chos do ati reports do lili aja ia di ia khal lingi di leak I aja shi di propane I aja provider and lingi bichin hoj do lini ida da di al nast I ala ala chin hoj do lini I bits ando ia di ia safe distance I bits ando aro ia di check is do lili kwa do lini di wa budget ego I aja di yada anigi di professional ia di inspect do lili di system abate de Ia nat a I aj do lili gi da di chuj do lili gi I aj Ia di propane I appliance dan lini gi I aj Wado ia di khat o I aj di khajo di safe storage do lili do Ia nchachra do lili di handling Ia shi di allacha di yiddako I aj jostan do lili di upright Allacha ia di storage do lili do Ia di